0: sì. Tu credi che nunca
1: nell'amor
0: potranno attrapparti?
1: E nell'amor
0: mai nadie è sicuro.
1: E nell'amor
0: sempre hai algo nuovo che incontrar. Perché l'amor non è un invento, è algo che sta nel pensamento. Quando